0: Ahí está la voz de tu amigo Ángel cantándote Tornero.
1: Le vedo ancora il treno, allontanarsi e tu, ti schiucci quella lacrima. Tornerò, come possibile, un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami.

Quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.